scotché, rosé usé, abusé des abusés. C'è tango c'è, c'è tango c'è, chi m'ha draghé, chi m'ha drogué, chi m'ha croqué.